avuto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.